0: essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Jukebox. Volej studio 210 323 323 nebo na Hrajsk.